and Penn, ritrovati con Midnight Man. E ora dalla coppia di produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, in questo brano si riconosce molto bene il loro sound, troviamo la formazione degli Human League con Human dal 1986.

10 anni di grande musica e grandi formazioni, questi degli anni 80, e noi di Dance 80 siamo qui per proporveli tutti. Infatti è degli anni 80 che suoniamo gli anni 80. In playlist oggi anche la formazione di J. Giles Band, 1982, con il loro grande successo Centerfold, ancora rock, quello degli Europe, ricordiamo molto bene tutti insieme The Final Countdown.

con i Level 42 di Lessons in Love noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Grazie a tutti per essere stati con noi. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate. Ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, ma ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Su Twitter, tra l'altro, ci sono i titoli in tempo reale delle canzoni che potete ascoltare sulla nostra web radio totalmente dedicata al mondo della dance degli anni 80. Come fare per trovarla è molto facile, basta venire sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, da lì c'è il link per raggiungere la nostra web radio per ascoltare quando volete solo ottima musica degli anni 80. Detto questo, ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima, e oggi l'ultimo disco in playlist è quello di Miko, si chiama Ewok Celebration. Ciao a tutti!

bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

darci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto.

0: Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo. Wow wow wow wow, ma non sarò da solo perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta Wow Wow Wee Wow Wow.
1: Wow Wow Wee Wow Wow.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: Radio Network. If you're enjoying our totally free range of radio channels with all genres of music covered, then tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Setteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmond Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Setteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

buio in sala e che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok, ok. Per Tim Burton, lavorare con chi ami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una sedia a rotelle. E non poteva mancare il nostro attore preferito, Johnny Depp, che per l'occasione trascinò nel cast Alice Cooper, suo amico di sempre, che con lui suona nella band Hollywood Vampires dal 2015.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio fucsia dalla vostra Ilis Azur. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce. E nello specifico una Phantom 8. Un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Voliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro, chissà, mai dire mai.

ci sono momenti in cui l'amore è amarezza, paura. Quando una storia finisce, ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: Evviva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare

da assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da

assentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.

si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo distinguerci dalla massa e teniamo in mano qualcosa di viola quando cerchiamo l'ispirazione. Il settimo chakra è associato al viola, mette in evidenza la nostra parte emotiva e la spiritualità.

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

0: Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.
1: This is not a love song.

0: raga, fermi, ma andate,
1: io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
0: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
2: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
3: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
0: Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora, tutti pronti per un

più firmato dalla vostra antenna del cuore, perché proprio la vostra radio di fiducia che ci dà lo spazio di mezz'ora quotidiano proprio a quest'ora per poter aggiornare un po' su quelle che sono le preziose lame rotanti della nostra graduatoria che ha 25 posizioni. In ogni puntata abbiamo da fare il focus su 8 tracce, poi la numero 1 la teniamo nascosta tra virgolette per la puntata di weekend, tra virgolette, perché gli esperti, facendo un semplice calcolo, riescono ad intuire di quale traccia poi va a trattarsi. Però non dobbiamo fare giochi di enigmistica, dobbiamo invece ascoltare tanta buona musica, e si parte da una signora davvero incantevole che ci ha fatto sognare al tempo delle Spice Girls. Allora

bisogna dire redazione, ok? Tutti quanti dicono che avremmo potuto inserire in graduatoria K7 questa, però me la

Band sono in salita di 2 gradini e della 11ª si portano in 9ª. Siamo già in posizione 6. Ci risparmiano la fatica perché il titolo lo annunciano loro. Let's get rock, let's get rocked.

questo album particolare che raccoglie alcune versioni davvero insolite per gli amatori, insomma, che sanno riconoscere una versione dall'altra, anche se questa è piuttosto fedele all'originale. Si parla di Deep Leopard e lì si ascoltano, stabili in zona 6. Siamo arrivati

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Rientrati gli attivisti della flottiglia. Testimonianze shock. La nave prigione israeliana. Un campo di concentramento galleggiante. L'Ucraina attacca il sito degli 007 russi nel Kherson occupato. 100 tra morti e feriti. Zelensky in Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo buono, sano e giusto. Tennis attesa alle stelle per Jannik Sinner al Roland Garros, lo slam che manca nella sua bacheca.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Sentiamo il servizio.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul. Snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali. Il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza.

0: con Luciano Dardi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Finalmente i nostri ascoltatori.
1: Si parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
0: Quindi, giusto? Sotto dal nostro regista pretendo sì, che ci sia la sigla
1: di Super Quark. Va bene, dai, allora io direi che possiamo partire con la sigla.
0: Nella cultura, sì, giusto? Sigla dal nostro regista.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ed eccoci dopo la nostra sigla. Ma l'avete sigla. Imparata a memoria la nostra sigla?
1: Eh beh dai, è facile ormai.
0: È facile,
1: no?
0: è facile.
1: Vi avremmo rotto le scatole, è 3 anni che vi rompo le scatole con la sigla. No, questa no, è 2, no? Più o meno. Prima avevamo l'altra,
0: no, prima
1: storica,
0: avevamo l'altra storica
1: degli articolo
0: 31.
1: Che è andata bene se non ci hanno portato in tribunale,
0: esatto,
1: per copyright. Va bene, fa niente.
0: Vabbè, allora oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
1: Sì.
0: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark, facciamo un bel giro intorno a musei, arte, e tutto quello che concerne questa cosa.
1: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: Così è cos'ha, radio show prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance. No? E siamo degli artigiani restauratori, no?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, in termini tecnici si chiamano i revive. E questo è un revive fatto molto molto bene, voi vedete, l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo, anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Giornata indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì, ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico,
1: non ci sia niente.
0: No.
1: Però noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici,
0: il Louvre, il Museo
1: dell'Arte Contemporanea, no, noi siamo andati a prendere quelli più strani al mondo.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo in stile così e cos'ha, siamo andati a prenderci, e vogliamo anche consigliarvi, perché no, alcuni sono anche in Italia, quindi
1: certo.
0: Dei musei un po' così e cos'ha.
1: Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito?
0: Ma io direi di primi di cominciarli a darli.
1: Vai, da dove parti?
0: Ma io partirei da questo, perché mi sembra assolutamente
1: adeguato. Vediamo da dove vuole partire.
0: Al Museo Fallologico
1: islandese.
0: Ok, che è un museo.
1: Allora, innanzitutto,
0: bellissimo.
1: Museo Fallologico, no? Già il nome ci dice tutto.
0: Sì.
1: È il museo del fallo.
0: Il museo del fallo.
1: Tradotto.
0: Ma non il fallo quello dello sportivi,
1: Il
0: tradotto,
1: fallo
0: inteso come.
1: Esatto. Quindi,
0: museo dei pistolini.
1: Esatto,
0: o anche pistoloni.
1: E anche un po' pistoloni. Perché ci sono in Islanda, hanno appunto raccolto tutte le tipologie di pistolino,
0: sì,
1: di tutte le specie esistenti. Quindi, quello che mani al righello.
0: Ecco, perché
1: ci vuole.
0: Adesso vi daremo un termine di paragone.
1: Dal più piccolo al più grande.
0: Esatto, vai.
1: Quindi. Dal più piccolo del criceto, che è di 2 mm, al più grande, siete pronti? Del capodoglio, che è 1,70 m. E ben 70 kg di peso.
0: Ma insomma, dai, il capodoglio ci
1: La
0: sarà.
1: Capodoglia, secondo me, ha dei grossi problemi.
0: No, se lo gusta,
1: se lo gusta,
0: in qualche
1: dici.
0: Modo, penso.
1: Beh, anche perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no?
0: Sì,
1: diciamolo.
0: Sì. L'incastro è perfetto.

0: Così è Cos'è Radio Show e siamo al momento dei musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata, i nostri ascoltatori più fervidi lo sanno, c'è anche il Museo della Merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così, spettellato
0: così. Lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte, oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi, per esempio, l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera, eccetera.
1: Allora, è da dire una cosa fondamentale. Noi abbiamo detto il Museo della
0: Questo
1: Merda
0: è in Italia,
1: non per essere vulgari, ma perché è il suo nome, esatto.
0: No, è il suo nome, quello
1: e lo
0: è il suo nome.
1: A Castelbosco. Allora, facciamo una cosa. Io adesso in questo preciso momento lancerei il sondaggio.
0: Sì, così voi avete tempo.
1: Allora, dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando, senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella questa, mi piace,
1: perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo avanti.
0: C'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati, hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: quindi,
1: così di passaparola in passaparola si è riempito di oggetti, di storie interrotte.
0: Quindi, per esempio, libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello!
0: Ma che carino, dai! E questo museo si trova in Croazia a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che
0: questo è per i miei figli. Io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero, se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star.
0: Dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi, se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cos'ha, Radio Show, e la mail è diretta@cosiecosa.com.

0: alla fine dai, sono delle curiosità. Io ci andrei anche in Islanda
1: a vedere quello dei peni.
0: Sì, ma anche sì. a quello che parlava del ramen. Sì, del ramen. Io sono curiosa di sapere. Sì. Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero. Cioè,
0: mamma mia, sì, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mica Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico. Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu entri e non sai cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea,
1: e hai paura anche di sederti su una sedia perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io non la comprendo tanto, no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini spaiati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco a casa mia.
0: Allora, c'è, carissima Giulia, ti diciamo che esiste un museo quasi simile. Che è il museo Nonseum, si chiama. Cioè, è un museo in Austria dove le opere sono delle invenzioni sbagliate.
1: Oppure delle cose inutili.
0: Bello.
1: Tipo, no? Per fare un esempio, perché se non facciamo un esempio non si capisce.
0: Il cucchiaio col buco.
1: Fantastico. Oppure gli occhiali per

0: Year.
1: Quindi per vedere,
0: cioè, per vedere, per ma non farti vedere.
1: Mi ricordo.
0: Per spiare, ma non farti vedere.
1: Ah,
0: è vero, anche a me. C'era, la
1: intorno a metà degli anni 80-90, insomma, c'era una leggenda che vendevano un paio di occhiali a raggi X che ti permetteva di vedere le donne, cioè, le persone.
0: Le guardavi,
1: senza
0: se, esatto. Ecco. E me lo ricordo che tanta gente li ha provati.
1: Anch'io, nella mia scuola.
0: Erano così, ma funzionavano.
1: Ma no,
0: va bene, va bene. Andrea da Firenze dice: io dico museo del silenzio, zero cartelli, zero audio, finalmente pace.
1: Beh, è vero, perché lui ha ragione, perché generalmente quando vai nei musei, quando si va nelle giornate di maggior affollamento, non è bella la visita, dai, lo sappiamo,
0: no,
1: c'è con bambini che corrono, Madonna, tutte le parti, disastro, sì. I musei andrebbero, ci sarebbe da andare solo di notte.
0: È vero, dove tu hai avuto la possibilità di
1: io
0: andare.
1: Io ho avuto la possibilità di
0: che
1: andare,
0: bello.
1: Sì.
0: Allora, Martina da Bologna, il museo delle figuracce.
1: Oh.
0: Con le storie vere della gente, cioè io avrei già un'ala intera.
1: Io ho tutto il museo proprio. Le mie gaffe sono storiche.
0: Sapessi le mie. Io una l'ho fatta anche con te.
1: Quando?
0: Ma non
1: quando?
0: La raccontiamo.
1: Ah, non si
0: appena,
1: può.
0: No,
1: si
0: non
1: può.
0: Appena ci siamo conosciuti è partita una chiamata da sola.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Non andiamo nel particolare.
1: Andiamo nel particolare.
0: Comunque è partita una chiamata da sola, un messaggio vocale,
1: sì,
0: scusa, un messaggio vocale, mentre io dicevo una cosa e poi non mi sono resa conto e tu nel messaggio dopo mi hai detto mi fa piacere.
1: Sì. È vero, non possiamo dirvi di cosa si tratta, ma quella sarebbe entrata nel museo delle gaffe come opera omnia
0: proprio.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci alla nostra Vita l'è bella.
2: Oh, finalmente, io sono prontissimo e cercheremo di strapparvi qualche sorriso con le battute prese dal web. Proviamoci anche oggi, vai.
1: Mondo animale, l'ape. Come si chiama l'ape ubriaca?
2: L'aperoni.
1: Queste, la più scura.
2: Queste ci si vuole un po', però arrivano, vai.
1: La più scura?
2: La penombra.
1: Oddio. Quella cuoca?
2: La pentola.
1: La più dolce?
2: La perugina.
1: Vai. La più porca?
2: La pecorina.
1: Ma dai. L'equivoco.
2: Pronta per stasera, amore? Prepara la bocca.
1: Sono la mamma di Sara, cosa dovrebbe fare con la bocca, brutto porco?
2: Ah, salve signora, Sara non gliel'ha detto?
1: Cosa?
2: Stasera c'è il karaoke. Ma chissà con quale microfono.
1: Le stelle. Caro, cosa ne pensi del nostro amore?
2: È come contare le stelle.
1: Wow, è infinito quindi.
2: No, è una perdita di tempo.
1: La primavera. Ma se fossi una stagione, per te, quale sarei?
2: La primavera.
1: Wow, che dolce, perché?
2: Non mi fai né caldo né freddo. Oggi sono cattivello.
1: Madonna, ma sei cattivo, ti sei svegliato male stamattina.
2: Oggi sono cattivello.
1: Quando ci si lascia? Ma perché vi siete lasciati?
2: Ma sai, mi aveva detto di essere una persona contorta.
1: E poi?
2: Tutto è balle, non c'era nessuna torta. Ah, gli piacciono le torte.
1: Gli piacciono le torte.
2: Sì.
1: Le vacanze.
2: Vai.
1: Ma dove sei stato in vacanza?
2: A 800 km da Parigi.
1: E dove precisamente?
2: A casa mia. La distanza è quella, eh.

0: Cosa Radio Show, sempre con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
1: Vero, vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
0: È vero, adesso arriva un pezzo da museo ed è una roba fotonica.
1: Bellissima.
0: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cos'ha Radio Show.
1: E un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché no? A tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Tra radio ci si è colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni. Questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia.
0: Beh,
1: no?
0: Chissà quanti bambini sono nati sotto
1: esatto.
0: questa canzone.
1: Esatto. Eppure, se ci pensi, l'ha fatta un ragazzino di 17 anni che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla,
0: no,
1: però sicuramente
0: no.
1: Era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. E mi raccontavi prima una cosa curiosa,
0: il giro di sax, il famosissimo giro di quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi, e gli è venuto in mente
1: probabilmente mentre andava a scuola,
0: e
1: ragazzi.
0: Tra l'altro George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo, no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma, e poi ovviamente è venuta fuori questa fantastica ballad, perché di quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: più che nati,
1: e quanti
0: concepiti.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta @cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: È vero, hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscattato una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè,
1: nessuno si è accorto. A noi ci piace il rischio.
0: Però dai ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo in effetti era giusto.
0: E vi è arrivato.
1: E quindi
0: grazie George Michael per averci dato questa fantastica donazione non voluta, però ce l'abbiamo fatta lo stesso.
1: Grazie.
0: Grazie George Michael, grazie.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo fatto di natura, libertà. Ascoltiamo.
2: A me
1: cosa
2: piace
1: dire,
2: molto la vita delle piccole cose, la mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, a dire cosa hai fatto ieri, cosa... ma pensiamo se fossimo all'ospedale terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore e da un qual certo punto di vista possiamo anche dire filosofo, no? Perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea è che dovremmo tutti un po' tornare a vivere di più in questa realtà naturale molto semplice, ma in questa clip dà un'indicazione secondo me molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
0: ogni
1: attimo.
0: No, sai come si dice? Cogli l'attimo,
1: cogli
0: perché quell'attimo potrebbe non tornare.
1: Carpe diem.
0: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
1: non ci rendiamo conto,
0: ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso,
1: è vero, assolutamente,
0: possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi,
1: per
0: perché
1: noi stessi
0: ci arricchiscono di qualcosa.
1: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato: se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
0: È vero.
1: Quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo. Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
0: Anch'io.
1: un po' di ritornare, non dico all'età della pietra.
0: All'età della pietra no, però di
1: riprendersi un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
0: dei piccoli gesti.
1: Il tempo a dei piccoli gesti.
0: Non dei piccoli gesti, delle cose semplici.
1: Delle cose semplici.
0: Perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
1: Assolutamente sì, assolutamente.

0: tuo momento.
1: Allora, apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero, ammetto.
0: Lo so. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante. Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci? Ok? L'hai capita questa?
1: Sì, vuoi
0: qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci, perché la passione, quella istantanea, brucia ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok, percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo, il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti. I Sean Paul and Sasha, come sing.

0: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
1: Oh, spazio hot, di così e cos'ha, radio show.
0: Sì, che oggi rimane
1: che
0: in tema.
1: Ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
0: puntata. No, ma dai, i nostri
1: ragazzi,
0: ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, sempre, okay. sempre.
1: Va bene.
0: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua.
1: Beh,
0: però.
1: Certo.
0: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
1: Sì, perché siamo a tema museo.
0: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
1: Tutti a Pinerolo!
0: Tutti a Pinerolo! Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
1: Sì, esatto, la sua opera d'arte primaria si chiama Tonji Patonji. Ed è esposta.
0: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo museo.
1: No, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
0: È vero.
1: Io, noi e il Pucci. Grazie,
0: comunque,
1: ciao Pucci, anche te che ci doni.
0: Comunque,
1: senza pagare,
0: hanno praticamente, ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
1: sì,
0: come lavoratrici, prostitute, che si truccano,
1: esatto,
0: che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
1: certo,
0: di club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
1: assolutamente
0: solitudine.
1: Sì. E non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle,
0: sì,
1: foto tratte da dei film hard, ok?
0: È vero.
1: Mostrando i volti e i corpi nel pieno della, insomma, ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
0: no, certo.
1: L'arte.
0: Io però ho notato una cosa.
1: Sì.
0: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini.
1: Sì.
0: Devo andare a guardarle.
1: Sì.
0: Perché ho notato che quando fai il fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però
1: sì,
0: mi immagino quelli erotici,
1: sì,
0: come possono essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
1: Oh, così, oh,
0: esatto.
1: Sì. Ah, stanno facendo una cosa un po'.
0: Ma no, non
1: impegnativa.
0: Solo nei film hard, no?
1: Okay.
0: Anche nei film normali. Quando tu metti il fermo immagine,
1: sì,
0: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
1: È vero.
0: E allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film art,
1: bisognerebbe,
0: capito,
1: provare.
0: Tanto, provare,
1: eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in, non c'è,
0: quindi non è vero,
1: possiamo andare a,
0: quindi
1: vedere,
0: possiamo andare a, così mi posso togliere questa curiosità,
1: vero,
0: che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
1: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so, esisterà.
0: Secondo
1: un
0: me
1: museo,
0: sì,
1: del
0: ma scusa, c'è, a Barcellona non c'è mica il museo anche del sesso?
1: È vero.
0: Sulla via principale,
1: sulla Ramblas
0: c'è il museo del sesso.
1: Quindi abbiamo un tour da fare, Stella.
0: Hai voglia.

0: E siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che abbiate percorso con noi.
1: Noi ci siamo divertiti un sacco.
0: Noi ci divertiamo sempre, dai,
1: grazie,
0: diciamoci la verità.
1: Grazie per partecipare con noi.
0: È vero, ricordiamo grazie ancora per i messaggi, perché sono fantastici.
1: Di iscriverci a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non in rinzio.
0: Sì, sì, sì, certo, potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo, insomma,
1: sta,
0: di cui
1: noi siamo qua
0: discutere.
1: A servizio, a vostro servizio, giusto?
0: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

0: giorni a quest'ora, anche oggi in questo venerdì che profuma molto di weekend, eh? Vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965. Whoa.

Lighthouse Brothers, oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: ora la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, l'intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano, per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni, e quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar hanno un repertorio vastissimo, non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo,
2: esatto,
0: forse
2: esatto,
0: un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda. Infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire me la ricordo, quella,
0: certo,
2: è bellissima. Quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori,
2: spero che piace, sta già piacendo moltissimo su Spotify, sulle piattaforme digitali, quindi sono molto felice, dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

Che male fa, grande classico di Mattia Bazzar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio intervista.

Ora musica con Miki, tra i nostri ospiti di questa settimana, per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida, come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer.

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Vasco Rossi, oggi Aura Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì, perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Aura Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.

Pascal con il nuovo singolo che si chiama Cioccolata Calda, brano molto molto orecchiabile, direi, no? Sta bene in radio. Adesso invece c'è Edoardo De Felice, il suo singolo in promozione si intitola Amore Unilaterale.

0: unilaterale, il singolo di Edoardo De Felice, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni. Vi ricordo anche la pagina Facebook di Ora Musica e poi naturalmente lì troverete notizie inerenti quelli che sono i brani che abbiamo in promozione. Il vagabondo detto Houston, il prossimo che ascoltiamo con Agonia.
1: A mezzanotte il tempo si ferma, mentre cerco il tuo sguardo in quel ricordo.

La mia malattia, la tua bugia, mi segue ancora in ogni via, è colpa mia. Sarà che cerco solo compagnia, ma resto in agonia, finché non troverò la via.

Fabrizio. Music Fantasy.

0: divertiti. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Il fiore e l'albero, brano firmato Il rovescio della medaglia, qui tra le novità di Ora Musica, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo nel 1981 oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e andiamo a ritrovare, a ripescare un disco davvero storico, eh? Protagonisti Dire Straits con questo brano che ci farà muovere sicuramente, Tunnel of Love, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Rockaway, Rockaway, i Dire Straits di Tunnel of Love. Che meraviglia, eh? Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove ogni giorno a quest'ora si ascolta un classico e poi si torna alle novità, le novità di Ora Musica. Adesso ad esempio arriva Dario Migliotti con Sulle Nuvole.

0: ma non ti trovo più.
1: Dario Migliotti, questo era il suo singolo Sulle nuvole, in promozione qui a Ora Musica.

Tramontana, il nuovo singolo firmato Cama. Cama sarebbe Alessandro Camattini, batterista, cantautore, polistrumentista brianzolo con radici anche parmigiane. Aura Musica, spazio a Zola. Sta viaggiando bene il nuovo singolo che si chiama Bugiardo.

Bugiardo, la nuova canzone di Zola, sarà presto nostro ospite per raccontarci il nuovo progetto. A chiudere ora musica, invece, c'è Silvia in Blues oggi.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: è morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo buono, sano e giusto. Rientrati gli attivisti della flottiglia, testimonianze shock, la nave prigione israeliana, un campo di concentramento galleggiante. Crisi energetica sul tavolo del Consiglio dei Ministri, la proroga del taglio delle accise, previste misure per il settore autotrasporto. Formula 1 a caccia del poker in Canada, Kimi Antonelli non si nasconde, so che posso vincere.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. L'addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua casa a Branel Cuneese, aveva 76 anni.
2: Per tutti era Carlin, quel diminutivo piemontese che si ama dare a un amico, a uno che si sente vicino e caro. Eppure con il suo Slow Food, nato nel 1986, in antitesi al fast food che si stava facendo largo e che piace tanto anche a Donald Trump, ha mostrato al mondo che esisteva un'altra via per il cibo, per renderlo non una necessità alla nostra sopravvivenza, ma un piacere della vita. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire Petrini, e lui lo ha fatto. Che qualcosa stesse succedendo lo si era capito il 9 dicembre dell'89, quando a Parigi 20 delle delegazioni di tutto il mondo firmarono il manifesto Slow Food. Dabra aveva dunque conquistato il mondo con la rete internazionale di Terra Madre, con la nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, sempre lì dove è cominciato tutto. Quasi un profeta, e non è un termine che si usi a caso, per chi fu cofondatore nel 2017 delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco sul poverello di Assisi, ispirando la transizione ecologica partendo dal basso. Quello che ha saputo mettere in piedi Petrini rimarrà nel tempo e sarà un grande argomento contro la vita di corsa e forse anche contro la visione dei potenti del mondo. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Rientrati nella notte in Italia a Fiumicino e Malpensa, gli attivisti italiani impegnati nella missione flottiglia diretta a Gaza e fermata dalle forze israeliane in acque internazionali hanno confermato le violenze e le torture già denunciate dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dal giornalista del Fatto Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione nei confronti del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti. La procura di Roma, che acquisirà il filmato, ha aperto un fascicolo nel quale ipotizza il reato di sequestro di persona. Il vice premier Tajani chiede all'Europa sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliana. Non basta, attaccano le opposizioni. La segretaria Dem, Eli Schlein.
3: Le immagini che abbiamo visto del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani.
1: La frana di Niscemi, 150 milioni per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi, l'annuncio della Premier Meloni durante la sua terza visita nel comune siciliano. Oggi il Consiglio dei Ministri discuterà lo stanziamento delle risorse e dopo Niscemi la Premier è intervenuta a un evento di Coldiretti a Brescia e chiesto all'Europa un cambio di passo per affrontare le crisi internazionali.
4: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
1: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche il caro energia. Secondo quanto anticipato dal Ministro dell'Economia Giorgetti, il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Inoltre previsti sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Tragedia a Grosseto, un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È risultato positivo all'alcol e alla cocaina il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni uccidendo la più anziana.
5: Era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia che stava male, Alfonsa Curiale, la pensionata 75enne che è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali da un 39enne ubriaco e sotto effetto di cocaina. Entrambe le donne vivevano in provincia di Agrigento ed erano molto conosciute e stimate nel loro paese. Mercoledì notte erano in via Carnia quando, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, una accanto all'altra sono state travolte da un'auto a forte velocità. L'impatto violentissimo le ha sbalzate ad oltre 10 metri di distanza. La 75enne è stata portata al Niguarda in codice rosso ed è morta poco dopo. La sorella minore è ricoverata nello stesso ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il pirata della strada, un 39enne di Segrate nel Milanese, non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Sono stati poi i suoi genitori, probabilmente informati dell'incidente, a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. L'uomo si è poi costituito. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Formula 1 in pista a Montreal nel weekend che propone domani la sprint e domenica la gara lunga. Nel mondiale, finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, che domina la classifica piloti con un secondo posto al debutto in Australia, dietro al compagno di scuderia Russell, prima della tripletta Cina-Giappone-Miami. Con prudenza il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
6: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica.

0: Michael Flower.
1: Baby.
2: Vi aspetto. Ciao.
0: Vi aspetto.
3: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
6: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: just the radio, darling. Just the radio, just the radio. When you're runaway imagination, just the radio, darling. Just the radio, just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Beata impazienza! Allora, abbiamo spoilerato. Chi è che ha riconosciuto?

dei non si sa chi, ma sì, che sono proprio loro, sono tornati, super album anticipato da un singolo che già la dice tutta.

a zona 20 questa settimana, sono stati più in alto, però insomma dopo diverse settimane eccoli qua un po' in retrocessione. Stessa sorte anche per Leonard Skinner.

dominato gli ultimi decenni di rock and roll, invece Lynyrd Skynyrd sono senz'altro meritevoli di una pennellata di evidenziatore in multicolor. Free As Bird è l'ultimo album molto atteso dalle schiere innumerevoli di fan, e c'è anche dentro questa Give Back My Bullets. Si parla adesso in italiano con l'accento però rigorosamente spagnoleggiante, perché arriva dalla Colombia ma ormai è italiana a tutti gli effetti. Allergy Queen, Dio meraviglioso, il numero 14.

0: Questa è Ram 7 Va 5. Ram 7 Va 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il

viene recitato anche dalla nostra comunicazione, parte la bella stagione e allora o sta per partire, dipende dai punti di vista, può darsi anche che sia già partita perché in alcune regioni d'Italia è proprio così. Fatto sta che anche in noi di DJK7 Studio Rosso dobbiamo insomma celebrare quella che è un'altra ricca stagione grazie un po' al supporto di tutti, delle famose Catwalk Edition protagoniste, le bellissime dell'estate, che d'estate diventano ancora più belle. Una puntata particolare in cui avremo Alessia Simoncini, tra un po' ci collegheremo con lei, però bisogna dire una cosa, l'argomento è molto molto serio, però io voglio sdrammatizzare, siccome parleremo di sicurezza stradale, siamo contro ovviamente gli incidenti stradali.

0: sfilante di Miss Italia, dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Ciao,
0: eccoci. Qua abbiamo a volte la regia che zoppica, ho detto va, non ti sentivo, quindi così. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, ringraziamo anche Antonio Petrino che conosciamo da vecchia data e avete da raccontarci di questa bellissima iniziativa. Io quando ho visto il promo, sinceramente ho avuto la lacrimuccia da dover asciugare, perché è un video molto crudo già nel trailer e quindi davvero complimenti, molto intenso, e tu sei la protagonista di questa cosa, parlacene un attimo.
1: Sì, sì, esatto, è la mia prima esperienza in questo campo e sinceramente è stata un'esperienza davvero bellissima, costruttiva, sia a livello personale che a livello professionale. Chiaramente questo progetto è mirato a sensibilizzare su temi di questo calibro, comunque stiamo parlando di un tema così attuale, ogni giorno sentiamo notizie del genere purtroppo, quindi vogliamo sensibilizzare, vogliamo cercare di far aprire gli occhi soprattutto ai miei coetanei, comunque ragazzi e ragazzini, sulla sicurezza stradale, sull'importanza del non utilizzare il telefono alla guida, quindi dello stare attenti, di essere prudenti alla guida. Cioè, quando siamo in macchina comunque abbiamo come se avessimo un'arma, diciamo, quindi dobbiamo stare sempre in guardia sia per la nostra vita che per quella degli altri, quindi è un tema molto attuale e su cui ci teniamo tantissimo a sensibilizzare.
0: Allora, sentiamo un disco, perché questa è la DJ Kaiser.

0: Seven Cat, la nostra gattina che va al mix, quindi ho le mie naturali incertezze. Però se siete arrivati in ritardo in apertura, stiamo parlando di vite da salvare. Oh, attenzione, perché la regia è firmata da Antonio Petrino, che è uno sempre con mille iniziative, un microfono felice di eventi live. Abbiamo però, l'abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla noia, Alessia Simoncini, che è la protagonista di questo cortometraggio molto intenso, molto crudo sotto certi aspetti, ma se bisogna sensibilizzare bisogna farlo bene, giusto Alessia?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi avete indossato questa casacca per questa battaglia che prendete frontalmente. Allora, c'è da dire una cosa: bisogna stare, come dicevi tu, concentrati alla guida, questa è una raccomandazione, ma il problema non è il viva voce, perché uno parla e si distrae, perché uno parla anche con i compagni di viaggio, ma c'è gente che purtroppo pretende di scrivere i messaggi mentre guida, oppure appunto di leggerli, e quindi c'è da sorridere per sdrammatizzare, ma invece è un fatto serio, proprio come sottolineate in questo cortometraggio. E attenzione, perché avete le valigie pronte sempre, perché siete di qua e di là che andate a parlare di questa cosa, e poi andate live in teatri, manifestazioni e cose del genere, e naturalmente intervengono, che ne so, parroci, funzionari di polizia, vigili e quant'altro, perché non aspettano che di meglio di poter parlare questa cosa, perché coinvolge tutta la società civile, giusto?
1: Sì, sì, ci stiamo muovendo un po' ovunque, cerchiamo di portare il cortometraggio il più lontano possibile. È vero, sì, intervengono parroci, agenti di polizia, che soprattutto polizia, che ci racconta proprio esperienze vissute tra la loro pelle, cioè loro comunque fanno questo lavoro, quindi purtroppo vedono incidenti con i loro occhi, quindi salvano anche vite, e per questo diciamo che è molto importante che il cortometraggio arrivi il più lontano possibile. Stiamo cercando di portarlo soprattutto nelle scuole, così che i ragazzi, soprattutto coloro che sono in prossimità di prendere la patente, magari cerchino di essere un po' più attenti e di capire il pericolo che c'è sulla strada. È vero quello che hai detto, non è il viva voce o l'auricolare il problema, ma il fatto di cercare di scrivere il messaggio e quindi di abbassare la testa mentre si cammina con la macchina, quindi come se camminassi alla cieca per un tot di minuti, quindi è importante questo.
0: A volte abbiamo un po' troppa fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, poi magari non dipende nemmeno da noi, però se c'è un pericolo improvviso di qualcuno che è più sciagurato ancora, si hanno meno possibilità di poter evitare. Ma tra l'altro attenzione, perché adesso non c'entra niente con la sicurezza stradale, mi sa che stiamo davvero un po' esagerando con gli smartphone, che caratterizzano un po' troppo la nostra vita, le ore della nostra giornata. Dovremmo decisamente limitare un attimino, però ognuno faccia quello che vuole, però soprattutto, insomma, detto e ripetuto, assolutamente non alla guida. Allora, ancora

0: Samba in Extended Mix, questa nel senso come traccia, perché il samba è assolutamente maschile, lo diciamo e lo ripetiamo, qualcuno cade ancora nell'errore, ma bisogna dire il samba e non la samba, questo è fondamentale per brasileiros come noi. Però abbiamo la nostra Alessia Simoncini. Allora, però adesso abbiamo parlato, poi ne parleremo ancora un attimo di sicurezza stradale, però voglio sapere se ti piace più scattare delle foto o se ti piace più sfilare.
1: Eh beh, una domanda difficile, diciamo che adoro entrambi, però scattare foto, comunque essere fotografata, fare shooting, lo preferisco perché è quello che faccio di più sinceramente, quindi è una cosa che mi piace tanto quando ero piccola e continuo a farla con piacere. Però sfilare è bello perché specialmente comunque partecipare ai concorsi, conoscere nuova gente, e sono davvero belle esperienze.
0: Adesso vediamo se sei brava in matematica, chissà se sei riuscita a contare in quanti ti avranno detto che

0: moltissimo a Valentina di Crepax.
1: Tantissimi continuano a dirmelo.
0: Hai perso il conto, però, quindi rimandate in matematica, ma non è colpa tua, davvero sei incantevole col tuo caschetto nero. Allora,

0: stata scelta? C'hai un aneddoto che ci puoi raccontare? Cosa ci puoi dire?
1: Beh, sinceramente conoscevo già l'ideatore che mi ha proposto, appunto mi ha parlato di questo progetto, e io diciamo mi sono un po' lanciata in questo progetto, quindi in questa nuova cosa per me, perché ripeto, non è la prima volta, e ho provato, mi sono messa in gioco, ho detto comunque è un tema molto importante, è un cortometraggio che parla di qualcosa davvero di attuale e che può andare lontano, perché da come mi è stato raccontato, da come mi è stato spiegato, comunque aveva del potenziale, e infatti è riuscito, cioè siamo riusciti comunque tutti, perché sono stati tutti bravissimi comunque a creare questo fantastico cortometraggio. Comunque non è semplice parlare di un argomento così importante in soli 15 minuti, comunque è più facile fare un film di 2-3 ore piuttosto che un piccolo cortometraggio di un quarto d'ora, che deve comunque riassumere le parti più importanti del tema in sé, quindi parlare in maniera chiara in pochi minuti. Quindi diciamo, ho cercato di lanciarmi un po', di mettermi in gioco, e spero di esserci riuscita. Comunque vedo che sta andando lontano e spero che arrivi ancora più lontano.
0: Eh beh sì, c'è stato, no, necessità di ricorrere anche al dono della sintesi, perché come dicevi tu, quindi tempi davvero accelerati, essenziali tutto quanto. L'idea è di Carmine Muscio, la regia di Antonio Petrino, direttore di produzione Michele Letizia, il soggetto della sceneggiatura a cura di Alessandro Pisegna e Carmine Muscio, con Ernesto Fioretti, Patrizia Alberini, Federico

E ho dimenticato chi? Alessia Simoncini, ma l'ho fatto apposta, che è ovviamente l'attrice protagonista. Alessia, grazie davvero per averci regalato questa.

0: piste, quindi salutami tutti quanti tra Puglia e Basilicata. Oh, tra l'altro lo sai che i miei erano proprio lucani, quindi siamo a confine di regione, perché stiamo parlando con Foggia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, grazie ancora e alla prossima. Ciao,
1: grazie. È stato un piacere.
0: Grazie. Alessia Simoncini, mamma.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

DJ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Siamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai, vi aspetto.
1: Funky Disco Radio.

23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di setteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone

Bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415. Oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire, e poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po'

0: E poi si è sempre felici, ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.
1: She's

0: bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti, c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love.

0: e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7ba.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/LT Radio.

0: di Z presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Miami me lo confirmo.
2: Gente de zona.
3: Radio Eritasita and Music Fantasy present. Mixes Don Diego.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Subito la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz. Entro 7 giorni trattative sull'uranio. Attivisti della flottiglia finiti in mano delle forze israeliane ricoverati a Istanbul. Tra loro anche un italiano. L'ex principe Andrea di fronte ad una nuova pesante accusa per reati sessuali a fare rivelazioni una delle ragazze di Epstein. Calcio al via all'ultima giornata di Serie A, domenica i verdetti per l'Europa e per la salvezza.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Obaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione anche nello stretto di Hormuz. Reuters riporta che il Qatar ha inviato un team di negoziatori a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti. Per la capitale iraniana sarebbe in viaggio anche il capo dell'esercito del Pakistan. Ci sarebbe anche un italiano tra la cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. L'Italia chiede sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre la Procura di Roma inizia ad ascoltare gli italiani della flottiglia rientrati nel nostro paese. Si valuta, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e di violenza sessuale. Intanto, in un documento congiunto, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv di fermare i nuovi insediamenti, tornando a condannare i coloni violenti. Andiamo in Gran Bretagna, dove emergono nuove presunte rivelazioni sul caso Epstein che rischiano di avere conseguenze ancora più pesanti per l'ex principe Andrea, ora indagato per reati sessuali.
3: Si passa ad un'accusa più facile da dimostrare in tribunale con le dichiarazioni delle presunte vittime rispetto a quella, grave ma più difficile da provare, di cattiva condotta in un ufficio pubblico che finora accomunava l'ex duca di York al controverso Lord Mandelson, il cui comportamento emerso dai file dell'indagine ha inguaiato oltre misura l'attuale premier laburista Starmer, già in disgrazia anche nel suo partito per altre questioni, ma che fra le tante colpe addebitate è anche quella di averlo nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Ma adesso per l'ex principe, ormai male in arnese anche con il fratello Carlo III,

L'indagine ha inguaiato oltre misura l'attuale premier laburista Starmer, già in disgrazia anche nel suo partito per altre questioni, ma che fra le tante colpe addebitate è anche quella di averlo nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Ma adesso per l'ex principe, ormai male in arnese anche con il fratello Carlo III,

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano. Prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

I Just Might, Bruno Mars, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie davvero.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding. Ci parlerà ancora una volta di lei, sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con

0: posto, siete carichi?
1: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da
0: più forte possibile.
1: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può quando siamo in conversazione, così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
0: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, avevo fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono messa perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete.
1: Direi.
0: È nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
1: Ok,
0: ho fatto uscire questo disco
1: e allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. È Caterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: atmosfere particolari, ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene, bene.
1: Sono proprio rock, ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì, eh.
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi, vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Eh sì, sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fighte con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no non può fare, perché deve stare attento, capito? Con 35 donne ti immagini, un uomo, eh.
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo questa tua altra sfaccettatura, ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico. Ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su setteva.tv prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché

un po' del bodybuilding, poi ci aggiornerà su quelle che sono le sue risultanze, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta. Ma attenzione, perché abbiamo detto, e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ, abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a

0: Eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi. Do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: Oh. No, vabbè, io da Pescara che ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tant'anni fa.
0: Eh sì.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio e un abbraccio forte forte a tutti, un bacione grande da Genova e a te, cosa ti devo dire tesoro, un bacio grosso grosso grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti e a nome mio ancora di più, perfetto, grazie Eka, alla prossima, ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Eka DJ, super come sempre, conviene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po' da ogni spigolo d'Italia. Dobbiamo andare subito in posizione 16 e allora Monica XYZ, questa è Can Love You.

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la new entry di zona 25, adesso Alok & Khalid.

Zona Poker, è qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Parte una

d'apertura. E allora eccoci qua, starters di puntata. Come sempre non bisogna far tardi, del resto sono raccomandazioni piuttosto inutili e superflue, perché sappiamo che siete sempre qui sulla vostra antenna del cuore, fissi, inamovibili. Poi quando arriva l'orario, attenzione, perché in apertura, proprio in principio, c'è subito una new entry da sgranocchiare subito con i nostri padiglioni auricolari dotati sicuramente di denti ben aguzzi. E allora, musica italiana di qualità, un super tenore che probabilmente

Subito con i nostri padiglioni auricolari dotati sicuramente di denti ben aguzzi. E allora, musica italiana di qualità, un super tenore che probabilmente

È pieno di energia, in poche parole quello degli Aerosmith in posizione 16, questa leggendaria e rappresentativa della forza indiscutibile.

versione di Aerosmith, l'album che prendeva nome proprio dal logo della band, quindi un tutt'uno, esordio come si conviene. Nulla da aggiungere. Ada Reina invece ha da salire.

eccolo qua, il microfono degli Striper in un ennesimo album solo, perché insomma due carriere arci mega parallele con dischi, e che dischi, soprattutto che testi, perché sono tutti quanti di ispirazione, se non a volta è addirittura di trascrizione di versetti dal Vecchio Nuovo Testamento. Una maniera attualizzata e contemporanea per poter pregare. Michael Sweet, Second Master Plan, decimo album, e questa è Lord.

0: Radio RTZ, Your Music Park.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
2: Gira i dischi per voi,
3: Matteo Rossi.

0: ha messo i dischi Matteo Rossi dal Deep Garage Building Recording Studios Melodic House Music Selection. Grazie per il vostro ascolto.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80. Io sono Max Alberici, con me c'è Fabrizio Inti, prontissimi a farvi ascoltare i grandi successi degli anni 80 e non solo. Come sapete molto bene, noi apriamo sempre con un grande classico, un grande successo degli anni 80, e stavolta il disco che apre questa puntata è quello di Bronski Beat insieme a Mark Almond. Questa è Feel Love.

un disco che ha bisogno di pochissime presentazioni, realizzato da Giorgio Moroder per la regina della disco music Donna Summer. Oggi a Dance 80 l'abbiamo ritrovato in una delle tante versioni, quella cantata da Bronski Beat e Mark Almond. Siamo partiti molto bene e proseguiamo ancora meglio, i Depeche Mode dall'89 con Enjoy the Silence.

progetto Aki, curato da Aleph, ovvero Giancarlo Pasquini, 1987. Questa è Magic Love con Max Alberici e Fabrizio Inti. Questa è Dance 80. Voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano in FM, anche in Olanda, grazie a Disgo Radio, e chi da qualche mese ci ascolta con la nostra nuovissima web radio, raggiungibile dal nostro sito ufficiale www.dance80.com.

Dance 80 è il programma che va oltre la solita musica. Appena ascoltata Barbara Mitchell dall'84 con Get Me Through the Night. Rimaniamo con il funky dal 1981. Il trio è quello degli Heat e questa è Still Waiting.

Dall'album Rebel Yell del 1984 di Billy Idol abbiamo ritrovato Eyes Without a Face, singolo che andò benissimo, anche il video vinse 2 MTV Award. E a proposito di video fortunati, un altro che fece davvero la fortuna di questo singolo è proprio il video degli Eurythmics del 1983, la loro canzone più famosa, ovvero Sweet Dreams.

Bianca dal 1987, ritrovata con One More Time qua a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo che tutte le informazioni sulle tendenze musicali, cantanti, canzoni strane, particolari, tutto quello che volete sulla musica degli anni 80 lo potete trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Adesso un pochino di High Energy dal 1982, riascoltiamo Lime con Come and Get Your Love.

una delle tante produzioni italiane che hanno fatto davvero il giro del mondo, quella della Peter Jack Band. Ovviamente il frontman era Jacques Fred Petrus, ma con lui alla produzione c'erano Davide Romani e Mauro Malavasi, italianissimi. Nel 1985 abbiamo ritrovato Drives Me Crazy, rimaniamo con la Italo Disco. Dal 1986 il progetto è quello di Sugar Shake con In The Night.